0: for Fiesta.
1: Radio Weser TV, Musik Spezial, Night Shift.
2: Radio Weser TV, Bremerhavens Meistermix.